0: chiko chiko si si ele tuo.
1: Faftai, fa fuma chatu no usiri momo. Matari tatu poka wa minita yao, maya Sam. Ora taulanga siri fi fi ele tuo, oro mau mai tu se pelu. Ole ale taulanga.

Toi vataro fatu tato tru o lea ua toi sful ma le wha minute o na ta lea o le tu la e tas. Ta ane o le asa mafua le asa ono yurai lua fi rosu ma leono ma lo so i fua manuia. Fafta i fua i tari o la ono manei. Pia mea ta mori ma taru tasi pi ai. Ia po le tasi o fa tasi mo le lua i lau FM wha rongolongo. Ia le li ta e au tato i tapu karame o siri mtari o tuspa ia. Lea ua e siri mo mua ma ya Sam. O le taulanga siri on fifia ile tua o lo mo tu se peru le ale taulanga pa popot mo siri ta tu programme o yuso yesu le faila tu si tu spa ia

0: Tāra mai i wala whanu.
1: Sam.
2: Yes.
0: Tia, uke whala upu ka kai whi mene kukala.
1: Ore... Ole lotu mo momo malnuti mo moia. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite. Ite.

0: Ai mo salamo e col favo e poi Rosfu
1: Ia al gran in a po
0: O ale Johannes fruiva fa i poi Corso mo

0: Tono mai.
1: Ale me fai chino sen, mol fai pe te inga. Po le pale, po le sa vale, me fa pena. Le vinga na me fai chino, fai me chino.
0: Tono mai sem.
2: Ordu, poli ya de tuo.